ville tre, ville tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e fandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 200.

0: Tete!
1: Nulla, nulla!
0: Che mai faresta?
1: Usciamo! Oddio!
0: Allora!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Mi tocca troppo! Passate, fra poco anch'io sarò!

0: Rosario!
1: Una dama da un coppio per voi, di qua non lungi, mi diede questo scritto.

0: padre all'affetto. Il servì di fuori a me il petto. Mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta.
1: Quante cose, al chiaro, aspetta.
0: La sua
1: aspetta.

deluso amore, distrazion d'anni, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promesse, la disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito, o migliore. Credo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.